0: l'allegria.
1: Eccolo, le feste italiane che è sempre l'allegria, e noi siamo qua contenti per portare avanti un'altra volta il nostro Baccan Italiani e festa d'italiani qua in la Radio Leader.
2: Altri si adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani, a presentazione Parisotto.
1: Proprio vera presentazione Parisotto. Ciao, salutiamo allora tutti quanti qua a casa che sei qua, attaccati i corni della 77.5, attaccati alla live, attaccati all'internet, grazie a tutti quanti. Saluto anche il nostro Strucca Bottone, oh saccamiato in cui che viene a ritornare a diminuire scurincendo soffredore e l'errore. E saluto anche il nostro capo più grande qua della radio, Mauro Volvoi, che dai suo nome trabaglia, salutare tutta la grande equipe della Radio lì.
3: Il nonno è ben contento.
1: Non lo viene contento vedere la famiglia unita. E le robe, salutiamo qua anche i nostri patrocinatori, perché se mi dico che va a parare sto lavoro qua, grazie a vari ascoltatori, ma dopo quelli che mette ma scarcellata anche. Allora salutiamo la commerciale Risolte Parserà, sono nostri irmãos come assetto anche Arge Base Alimenti, vanno solo Free Prendo Alimenti e Casa della Ua Bon. E tutti balla e noi siamo più felici. Sto con grande a Preto Lazzarotto, ma che siamo con noi a Preto Lazzarotto, là diciamo la vara sul gadito. Buon finale settimana, allora buon finale settimana per chi prete e tutta la toffa mea. Lazzarotto, parlando di Lazzarotto, vi dai sto con grande l'Arlindo Lazzarotto qua del Byron Zulin, che sempre ascoltano avanti. Grazie a loro.
3: Cantiamo
1: la montanara, la vediamo cantare una musichetta questa qua, voglio da offrire al nostro amico Ratti, giù su Ratti, verso il Luca Lavagà, menato della Italia, dritto della Italia, parco Noantri, qua lui è collezionatore di musica italiana, mezzanotte in punto, mettela su.

0: sabi, alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Lide!
1: Proprio vera festa degli italiani, sei qua in Tela Lide! Tutti sabi, il bacan italiano qua, lo scominciamo le 6 all'era per andare fino alle 7 e mezza, ma adesso con colpa l'orario politico, solo fino alle 7, sto mese di settembre, allora, a far che ne chiese così tutta la storia. Ustruco, gran amico, una Birbortoli là di Freiburg, che ha detto buongiorno, saluti a tutti, e le robe saluti anche a te, da vire tutta la toffa meia. È Silvano Marcão, Silvano Marcão là della Serdopoli, insieme con altri, che dice buongiorno, buongiorno, e con mi ha gravato l'audio là, che là di un molde delle vacche, poi dopo la mamma la fa sul formaggio, e le robe sto congrato, allora tutta la famiglia Marcão, a tutti che lavorano gente là della Sacerdopoli. Guarda, sono Nelson Ransan qua, il flamenghista Nelson. Devo fin quando Nelson Nuati al Corinthians, quello che vuol da sa in grido adesso a disputa le Flamengo e Palmeira, ancora sacra menato che due tipi lì va incomoda. Il mio Flamengo incomoda il tuo incomoda il mio. E le robe Nelson Ransan che ha detto boom! Buongiorno a tutta la taglianata qua del Val del Rio do Pesce, grazie allora a chi Ransan e tutta la famiglia Ransan, specialmente il nostro grande amico Nelson Ransan. Chi era là in mezzo, le tose del bailon, parliamo adesso della Commerciale Orizzonte, parserà sul nostro video che va ascoltatori quando Gabriele deve andare insieme ai mestieri di agropecuario, amiche che mi raccomando Commerciale Orizzonte, ben facile che sta fuori ben davanti alla chiesa qua del Val d'Oest, là che ti fuori a mangiare per tutti i tipi di bestiolette che vanno a vedere, può essere qualche bestioletta, porchi, caure, piegore, osei, tartarughe, rati, can, gatti, pollastri, sacramento, tutte le bestiolette che vanno a vedere casa che ti fuori a mangiare lì della Commerciale Orizzonte, se vanno a voler far sulla razione casa, venga concentrato, casa minerale, e là la Commerciale Orizzonte è piena di mestieri di là per vedere che ne ferramenta, che ne tela, mestieri per giardinaggio, papelleria, fin materiale scolare, che ne l'arento, sacramento e medicamenti per tutti i tipi di malattie delle bestiolette, insieme dico se la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte, adesso le ore di domandare i pesci, farà la riserva di Alevini, farà il suo la l'origana mucho, farà che ne un 200 tipi, non da neanche parlare di tutti qua, che ne tilapia, che ne carpe di 7-8 tipi là, sacramento, che ne bagre africano, lambari pintato pa' Cuba, farà solo che ne farà dorato matrisciam, catfish, traire, fin traire, che di tutti i tipi di pesce va di fare la incomenda, ora viene presto, pesci buoni, sa camminato, parli là con Legno, Sartori che la parola che è equipe del lavoro là per vedere come se ben intendessi, e il telefono là 35 54 32 20, codito, meglio commerciale, meglio agropecuario della nostra regione, Commerciale Orizzonte. Nessuno di te è brutto, era un destro con grande la Santa Elena, la famiglia Rigo, verso il Milton Rigo, la Veronese Rigo e la famiglia intera là che ascolta sempre Noanti, grazie a loro, la famiglia Baschera, verso il nostro grande amico Baschera anche che ascolta Noanti, e Chico De Barba insieme al Monte là che ascolta Noanti, grazie a loro. All'alba quando sponte il sole, mettiamoci un'altra bella muschietta, stiamo fuori il cialetto su quel monte, la buona proprio quella lì.

0: italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Allora ritorniamo qua, una trovata con il nostro Baccan Italiano qua della Radio Leader, festa degli italiani che va a parare tutti i sabbi delle sia alle 7:30, ma già in Solfi alle 7, colpa dell'orario politico, con grande Tonio Tedesco, gran amico nostro, che dice buongiorno e buon sabato, buon fine di settimana, partì tutta la toffa veglia. Sergio Fabretto, anche un italiano di prima qualità. Luca Cantor, dei cacciatori del bosco, adesso dai i cacciatori del bosco, ma lui deve farsi una voce solo quando un pochettino, e il divento un artista come Decio Tavares, che canta musiche buone, Gauschesca anche, ma italiane proprio, e le robe.
2: Se vuoi vivere felice,
1: beh, vive qua su. Parliamo adesso di Irmãos Comaceto. Vi dico che avanti, che Irmãos Comaceto è la più grande loggia di mobili elettrodomestici qua della nostra regione. Insomma, è una invernata di grande sacramento e lagni di tutto, piena di prodotti buoni, con prezzo buon, con attendimento speciale verso l'avanti che va di su. È il meglio negozio sulla mia mobili elettrodomestici là. La logistica la è perfetta, sta là in Freiburg, Rebon Res, Arroyo 30, lo riporta presto la vostra mercatura, e le condizioni di pagamento valti che le fai, vale. Se vuole fare 10 volte, fai 10, 12, 18, 20 volte, valti che sapesse, camminato, vi solo che raccomando che la valti fai, è il meglio negozio ora mobili e elettrodomestici. Consulta là con Valerio, con Sergio, con l'equipe di lavoro, e il telefono è 35 25 12 33, godito, meglio negozio ora mobili e elettrodomestici, sempre con Irmãos Comaceto, che loro e facilita di più. No, così non da Romai, sono mal ciappà. Robe, parliamo adesso dell'arge e paz alimento. Per quelli che non conoscono l'arge e paz alimento, la faccio mangiare per le vostre bestiolette, per i campi, i gatti e per i pesci. Vale, so. Si va di che vede le bestiolette, là mi sono sicuro che piacete le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette le che piace, che le marche della sono fatte per l'arge e paz. Mettete via in testa che le marche di Boli, Primus Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì a 25 anni l'Argepase la cerca, fa su prodotti di qualità, la cresce cada volta più, perché la sempre prima fa su prodotti con un valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre salute, guarda solo il pelliso che è una meraviglia, lui attende back di sdotti stati della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur. Argepase alimenti, così che la fa su mangiare Boli, Primus Premio Special e Primus Gold. Eccolo! E c'entra la mia bella, domani andrò a soldare. Ecco, vi do questo con grande Celso Salvador. Celso Salvador, sempre di ascoltare avanti la grazia, allora la sua parola allo sì. E il fior Giulio Marmi che ha detto: bah, sacramento, mi piace ascoltare l'italiano. Io non so mica parlare tanto, ma capisco tutto quanto che ti parli. Roba, con grande Giulio Marmi, allora non so se caleva su, che dite che ne leva su buon'ora, ecco, al suo zio là, il Walter, il Salvador, tutta la sua famiglia, dalla costa.

0: i suoi vicini là. Sto congrato a tutta quella bella gente della Villa Pedrini. Eccomi, dai, sto congrato a Lasser Doppler, anche il nostro amico che sta qua su del posto Cesar Dalloglio, che ha giocato con il Cesar Dalloglio finché ha giocato finché c'è a sabato con un zaghero firme forte, era la barra che ha giocato contro l'Admir qua. Sto congrato allora la famiglia Dalloglio, specialmente il nostro gran amico Cesar là del Lasser Doppler, tutta quella bossa, ecco, ma il Caggio anche lì, ecco, allora tutta quella buona gente là del Lasser Doppler, grazie alla famiglia Dalloglio. Siamo più bei, mi dicono mai le ore contare una storietta, questa qua che è il sesso Salvatore che mi ha contato, che ha detto che una volta là un casale là in Lasser Doppler e era stata la colonia uscita e che ha detto che noi, sai che pena che siamo arrivati, immaginarsi voleva fioina e ciò passa un anno, non era buono, passa due, passa tre, passa un paro di anni e noi potevamo avere fiori, allora e noi che abbiamo tanta che la informazione te, di andare al dottore, che le robe lì, vede il cosito, vede quell'altro. Ma lui era tanti amici del prete là della Serdopoli, allora il prete che ha detto, gli ha contato la storia del prete, e lui che ha detto, ma guarda, dasso per me, io adesso sono io, voglio lavorare là dell'Italia, del Vaticano, e voglio là del Vaticano, e voglio impiare una candela là, e voglio pregare per farti ver fiori, dasso per me. Allora è andato, il prete è andato là, lui sta là, cioè il prete è stato 10 anni là dell'Italia, cioè. E ritorna quando viene qua di volta per il Brasile, andato là della Serdopoli, può visitare anche la famiglia, la vede che ha dato giusto la mia promessa. Là. Arriva là, la casa, là dell'interiore, così viene fuori a Tosatei, là, che erano 5-6 Tosatei, là viene fuori contenti di parlare con tutta quella gente là, e la parola anche lui, che è il cosa che ha dato un abbraccio alla mamma di Tosatei là, dale, oh ma che meraviglia, che meraviglia, là, tutti contenti. E dici, non ho capito il Tony, là, il Tony non dove? Lui è andato là dell'Italia, del Vaticano, a smorzare la candela. Che la mia massa, fioi, sacra mia! E le robe sto congrando a Gerso Damaso, ascoltatore di prima qualità nostro, qua del Valdo S, lui che siete sbravadori qua là che ride. Sto congrando allora a tutta la famiglia Damaso, specialmente il nostro amico Gerso, sono Luis De Martini, là del Rio Verde, Goiás. Buongiorno a tutti, che ha detto buongiorno a te, Luis, e tutta la famiglia De Martini, che sempre vedo là chi lavora, là te, tu riga un commercio, il gassicchio, là e la fa sul tedeo, e le robe.
1: E sempre insieme tutti i dì, brave ragazze, belle bionde.
0: Ecco, guarda, sorgiamo qua Alan Zanesco, guarda, sul lato di Castello Branco che ha detto tutto certo, amico, grazie, allora, sto con grande partita e tutta la tua famiglia, tutta quella buona gente là del Castello Branco, presidente Castello Branco, che ha detto come stai, sto bene, e ti, Alan.

0: italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco allora Parisotto Ciò, ritorniamo qua con il nostro Baccan Italiano qua, festa degli italiani qua in della radio leader tutti i sabati delle sia alle 7, ma solo sto mese fin solo alle 7, perché che ho colpa dell'orario politico, ma se la tolemo più buon'ora, ma solo sto mese di settembre
2: sulla collina. Disteso come un vecchio addormentato.
1: Guarda so che bella musichetta che la lì, sa che mi ha bisogno. Una ora di questo che la fuori del tesoro è il nome di quella lì. O che sarà? Ah, che sarà della mia vita, chi lo sa? No, mettela su.
2: Ti lascio e vado via. Che sarà?
1: Che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa?
2: Che sarà?
1: Parliamo adesso della Free Prando Alimenti, mi dica vado ascoltatori che a Free Prando Alimenti è una marca, un frigorifico, allora con la marca Free Prando, allora vado che piacere, maniera portiamo un vaso sto bacan qua. Dete supermercato la vostra confianza e comprate prodotti con la marca Free Prando, sa che mi ha dolore, ga bagna, ga salami, ga crepe, coppa se la meglio che ne della nostra regione, formaggio de porco, verso calabresa, bacon, carne balata a vacco, di tutte le maniere, di gado, di porco, di altri mestieri, tutto, tutto, di mercati qua della nostra regione, che ne cate fuori, sempre la marca Free Prando, Varsole, voi dica, vado i fabbricieri, telecomunità, i bairi, quando devi far su festa, e caro chef, sempre se la carne mia, vero? Allora la Free Prando è specialista dell'attendimento de feste sacramentato, allora su quelle recce, là lì che là, per vedere che bei negozi che vado a fare là, vuoi sapere che da carne buona, poco osso e poco prezzo anche verso il telefono la 35 vc e 1074 così Free Prando Alimenti.
2: Che
1: sarà della mia vita, chi lo sa, parliamo adesso della casa della Ua Buona. Ti ha visto Ademir che ho fatto un invito per tutti qua della casa della Ua Buona, qua della radio lì, da là provare sto caffè, meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio del Pesce qua della nostra regione Alto Uruguay Catarinense, meglio caffè coloniale alle di ospedale vino. Ora parliamo allora della meglio caffè coloniale qua della nostra regione, ne ho 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, e meglio tutti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giaborà, prodotti della nostra colonia che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio del Pesce qua, e là per vedere che roba di altro mondo, come andare qua per lo Ginello, mandare per tutti i vatti qua per fare un invito speciale e il bel piatto là che fa su, e là della ora del caffè, beve caffè e il meglio succo del Brasile, là insieme con il caffè e il meglio succo del Brasile, anche l'ho fatto per la casa della Ua Buona, mi sembra di dire che c'era il meglio dell'estate di Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiera, è stato il meglio del Brasile, succo di Ua, questo sì, portiamo in toro della vostra famiglia che merita il meglio succo, senza succo, senza conservante, senza niente, solo con Ua Bordeaux di prima qualità, per quello che ha diventato il meglio succo del Brasile, che se questo sì. Sto congando la doa, pareggio, la mia famiglia Marchiora, mi tocca io Deoclesio Marchiora, tutta la buona gente là, la Ramela, il Darcy Gomez, la tutta quella famiglia Gomez, la grazia loro. De Sofero non si vede, parliamo anche, guida anche la doa, Sarandì, la famiglia Seccato, Meleri, Colombo, tutta quella buona gente là, Sarandì, grazia loro.
2: Con mare,
1: Maria. Ed è un'altra bella musichetta col Valmor Marasca, verso il Go, tutti i ossi spaccai.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio per la presentazione Parisotto Ciò, chi che parla, che è il tosato lì che parla, si fatti che non conosce, è il nostro amico Nando Spezzato. E le robe mi che lui le dio dormire, Nando Spezzato. Ma sono pupale, sono mamma là. E Fermino, la Teresina, di là che dio beve cimarão, loro di ascoltare italiano. Grazie a loro, sto con grande a tutta la famiglia. Là del nostro amico Spezzato. Se o sinello resbala, e le robe verso. Parliamo un'altra volta della commerciale Orizzonte. Vi dico a tutti gli ascoltatori che la commerciale Orizzonte è una gran agropecuaria ben montata, 400 vado a spar ben tendere a tutti quei che hanno bisogno di chi mestiere lì verso. Là che ne cai mangiare per tutti i tipi di bestioletti che vanno a cambiare casa. Se vuole far sulla mangiare casa, lo riga concentrato di gas al minerale. L'agropecuaria là si è piena di prodotti. Là che ne mestieri per giardinaggio, che ne ferramenti, che ne tela passare sulle bestiolette, papelaria. Qui materiale scolare che nella rentro sa camminato verso e sempre col meglio prezzo, medicamenti di tutti i tipi di malattie per le bestiolette che te fuori là, mi sempre dico se la vera farmacia delle bestiolette, se la commerciale Orizzonte loro andè là, negozio è pulito là con legno, con l'equipe di lavoro, con la parona là, tutta quella buona gente là, gli attende pulito pulito a tutti i vati, vale solo il telefono là, 35 54 32 20, adesso le ore vati che cave la stua. Le ore di mettere sui pesci, allora fai la riserva di alivini lì della commerciale Orizzonte là. Ghinese tutti i tipi, guarda, sono le carpe che ne sono 7-8 tipi, di quella da testa grossa, capini, guarda, sono prateata, rossa, bianca, negra, guarda, sono tilapia, guarda, sono lambarì, guarda, sono pacù, dio cane, guarda, sono il pintato, dorato, matriciano, traira, tutti che mestieri, allora tutti i tipi di pesce, non dà neanche per parlare, vedi che ne sono 200 tipi di pesce qua. Quale tipo di pesce che vado a voler? Latte la commerciale sotto, fe la riserva che presto presto vieni alle vini per valti, mettili te la stu. E del decimo andare il sinello che resbalava solo un strucco grande al nostro amico Vladimir Bogoni, che brutto figura là, che va in volta con la motocicletta, parla solo italiano, e mi piace parlare con lui perché parliamo tutto italiano, e la roba a tutta la famiglia Bogoni, specialmente quel del motocicletta, che via che lei ha 40 anni che lavora qua a Rivaldo Ezio, cioè a Saba qua, quel motocicletta in qua in alto strassinando robe di qua e della, e le robe
2: che non tira mai fuori se vede da garage. Che rida comare o prezzo da gasolina.
1: È il prezzo della gasolina, se così. Vostro con grande Reinaldo Pagno, un gran ascoltatore nostro, un gran amico nostro, ti Reinaldo e tutta la tua famiglia, vostro con grande. E anche parlando di Reinaldo, vi dà questo con grande, so cugnale, Pecoraro, la 12 di Bianca, che non perde il programma, anche tutta la famiglia di Pecoraro, la di Bianca. Grazie a loro! Già che va fuori un'altra bella moschetta, metti su l'ara come porti il cappello, bella bionda!

0: Giocatori italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Presentazione Parisotto Show. Ele Robestro, con grande vale su da tutta la famiglia Zilio, specialmente il nostro amico Giorgio Zilio, che dice buongiorno tutto lo string. Ele Robestro, con grande Giorgio, anche con grande Topupà, il Vilmar, tutta la buona gente, la famiglia Zilio, vale su qua in Joaçaba, in regione che ne è la Muccia di Zilio. Chilometro 16, chilometro 20, tutta quella buona gente da famiglia Zilio, Santa Elena, tutta quella buona gente, grazie a loro, specialmente il nostro amico Diogo Zilio, grazie a loro. No, così non dà il vecchio Trivellino, mai le mangia paustro, con grande Giuselino Vargas, la di Anscieta, che ha detto buongiorno a tutti, buongiorno a te Giuselino, e tutta la tua famiglia, tutta quella buona gente, da giusto con grande a tutti gli italiani, la di Anscieta, la dell'Oeste di Santa Catarina. Bisogna che parliamo un'altra volta di rimosso come assetto, vi dico avanti ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a far che lavori là, vanti a consultare il rimosso come assetto, che sei a Pigran Loggia, sono meno invernato di grande piena dei prodotti là, prodotti di qualità, prezzi buoni, l'attendimento specializzato dell'equipe là, della gente là della Comassetto, vanno sopra, e se vai alle condizioni di pagamento, vanti che le feste vuole fare in 10 volte, 12, 18, 23, 30 volte, vanti che sapesse, ha camminato, e allora volevo che il medico sito, solo il proprio il mosco, ma siete per propiziare la facilità per far sul vostro negozio con prodotti buoni e qualità, e anche a prezzi buoni, la logistica la sei perfetta, vanti potrebbe essere la di Camposnovo, Sorteia, Capinzal, Piratuba, che importa presto la vostra mercaderia, consultate con Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono 35 25 12 33, godi il mosco, ma siete.

Eccolo, la sorella Loi Vax me la dice, bisogna fermarsi avanti delle 7, perché le 7 che è l'orario politico in punto. Scusami Marisa Mellini, sa che mi ha dimenticato di parlare là dell'Oeste, di Santa Caterina, mi ha detto che era di sera alta, allora pensate alla città di sera alta, ma allora se di sera alta qua il Valdo Est. Scusami allora Marisa Mellini, sto congrando un'altra volta a tutta la famiglia Mellini qua del Valdo Est, le robe. Eccolo, ora guarda, sono qui a parlare presto un'altra volta della casa dell'Ua Buona, guarda, sono da tempo un pochettino, le robe. La casa dell'Ua Buona fa su il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua guarda, sono le loro su con le recce, tutti i sabbi, solo il sabbo il meglio caffè coloniale, lui anche fa su il meglio succo del Brasil, mettevi in testa che la marca lì, questo sì, guarda, sono Marildo Pisoli, guarda, sono un gran amico nostro, anche Marildo Pisoli, là dei Tres Giri, siamo con un altro, con un grande attivo, e tutta la famiglia. Allora tocca a Torse, la qua ringraziamo qua, allora la Free Prend Alimentos, casa della Ua Buona, Comercial Orizzonte, Irmãos Comaceto, Arge Paz Alimento, ringrazio anche il nostro amico Ademir qua, in cui che venisse a ritornare qua in Curicello. Saluti a tutti, allora fin sabato che viene a fare che tocca a Torse, perché il programma viene rento, tocca mettere su una musichetta finale. Saluti a tutti, fin sabato che viene.